0: 28 197. Cerca e trova la tua anima gemella al sito clubdipiu.com.
1: Ciao Sara.
2: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel?
1: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
2: E usa Therapist.
3: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
4: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
3: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
5: Radio Easy Rock.

0: Easy Rock.
1: Fino a ieri l'informazione locale potevi solo leggerla, vederla. Oggi puoi ascoltarla e soprattutto quando vuoi tu. Figo, no?
2: No, Strimmo! Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it, si scrive Streammo o scarica l'app.
3: Sei single e hai il cuore spezzato? Club di Più è la tua nuova chance. Chiama il numero 347 80 28 197. Cerca e trova la tua anima gemella al sito clubdipiu.com.
4: Ciao Sara.
5: Ciao! Senti, stasera partita padel.
4: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
5: E usa Therapist.
6: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
7: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
6: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.
0: Radio Easy Rock.

0: l'informazione di cui hai bisogno, unita all'intrattenimento che cerchi, tutto on demand e senza costi. Questo è Strimmo.
1: Un nuovo sistema facile e veloce per ascoltare un mondo di contenuti senza limiti o costi.
0: Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it. Si scrive Streammo o scarica l'app.
2: Sei single e hai il cuore spezzato? Club di Più è la tua nuova chance. Chiama il numero 347 80 28 197. Cerca e trova la tua anima gemella al sito clubdipiu.com.
3: Ciao Sara.
4: Ciao! Senti, stasera partita padel?
3: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
4: E usa Therapist.
5: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
6: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
5: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.
7: Radio Easy Rock.

Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later,

0: Radio Easy Rock. Radio Easy Rock. Meteo.
1: Bentrovati da Nikos, che ho detto, di Trebi Meteo e gli amici di Easy Rock. Un enorme campo di alta pressione in questo avvio di settimana interesserà l'Europa centrale e anche l'Italia, determinando una fase sostanzialmente stabile. Nelle prossime ore quindi cielo sereno, poco nuvoloso. Una giornata che sul Triveneto vedrà sole e basso rischio di temporali. Per quanto riguarda le temperature, dopo una notte fresca, le massime di questo pomeriggio raggiungeranno agilmente i 26-27 gradi sulla pianura veneta. Per quanto riguarda la giornata di domani, ancora stabilità e clima sempre mite e piacevole di giorno. Tutti i dettagli sulle vostre località scaricando l'app gratuita di Trebi Meteo.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Questo è The Alarm Rock Show su Radio Easy Rock con Nino Carollo.

Bruce Springsteen, We Take Care of Our Own. Buongiorno, buongiorno, buongiorno, buongiorno, buongiorno, buongiorno. Sentite, come sono dolce, buongiorno. Come state? State bene? Beh, oggi, almeno per quel che mi riguarda, è un inizio di settimana davvero scoppiettante, perché ci vuole un inizio rock and roll. Infatti ho fatto suonare l'allarme e ho svegliato tutto il quartiere. Ecco, per la gioia di chi stava beatamente dormendo, hanno sentito arrivare questi suoni che veramente spaccano le orecchie. E poi è arrivata puntuale la SWAT e mi ha steso a terra, ammanettato, portato in centrale. Hanno preso tutte le mie generalità e hanno, sì, insomma, si sono resi conto che dovevo accedere al palazzo. E vabbè, è andata così. Grande inizio rock and roll, proprio come piace a me. Allora, ricordiamo subito il numero se volete interagire. Sono Nino Carollo, Radio Easy Rock, e inizia anche questa mattina, lunedì 28 settembre, inizia The Alarm Rock Show e inizia alla grande. Ricordiamo anche questo numero, 388-893-6699, per raggiungerci via WhatsApp. E ricordiamo che adesso sentiamo una canzone che è proprio di buon auspicio, almeno dal titolo, insomma. Ci mette a nostro agio. Dai, si comincia con gli Stereophonics, Have a Nice Day. A tutti.

0: Che bello questo ritorno di Johnny Marr. It's my time. No. Che dico? Non è It's my time, è semplicemente It's time. Eccolo lì. Sono le 6:13 minuti, voi siete con The Alarm Rock Show. Dopo aver riassaporato le sonorità, i suoni tipici degli Smiths, vi ricordo che è giunto il momento del mio primo caffè. Ecco, che si sappia.
1: Radio Easy Rock.

te che cerchi il bello e ti emozioni per un dettaglio. Per te che la cosa più bella di uscire è tornare a casa, il luogo che più ti fa stare bene. Per te c'è la Bottega del Parquet. Ci trovi a Cadoneghe e su bottegaparquet.it.

0: Radio Easy Rock si ferma solo per un pit stop.
1: Radio Easy Rock.
2: Due verticale, trekking sull'Etna.
3: Escursione.
2: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
3: Aperitivo.
2: E un inverno imperdibile?
3: Vacanza con Costa.
2: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
4: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
5: E da oggi anche il mobile.
4: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
0: Il rock non si ferma mai. Radio Easy Rock non stop.

Per te che cerchi il bello e ti emozioni per un dettaglio. Per te che la cosa più bella di uscire è tornare a casa, il luogo che più ti fa stare bene. Per te c'è la Bottega del Parquet. Ci trovi a Cadoneghe e su bottegaparquet.it.

0: Radio Easy Rock.
1: Fino a ieri l'informazione locale potevi solo leggerla, vederla. Oggi puoi ascoltarla e soprattutto quando vuoi tu. Figo, no?
2: No, Strimmo! Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it, si scrive Streammo o scarica l'app.
3: Il rock più epico, come non l'hai mai sentito. Sinfonica on the Rock ti porta nel cuore delle leggende. Queen, Pink Floyd, Led Zeppelin e molti altri in una travolgente versione sinfonica. Sabato 17 ottobre, Arena 1082 di San Tommaso a Gordino, Belluno. Un'esplosione di voci, chitarre e adrenalina pura. Sinfonica on the Rock, quando l'orchestra incontra la potenza del rock. Acquista ora il tuo biglietto su LiveTicket. Ticket.it, media partner, Radio Easy Rock.
0: Radio Easy Rock, the most beautiful music ever.

0: Ecco, è successo. E ora che si fa?
1: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche e paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
2: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro.
3: Che tu sia un esteta, un amante del design o un appassionato dello stile classico, la marcia in più per arredare la trovi da Bissolo Casa.
4: Cucine, soggiorni, camere, camerette, mobili ufficio, arredi da esterno
3: e corner a tema con le ultime tendenze di mercato.
4: Tutto sempre a prezzi imbattibili.
3: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi a Gambellara Vicenza
4: e su bissolocasa.com.
5: Per te che cerchi il bello e ti emozioni per un dettaglio, per te che la cosa più bella di uscire è tornare a casa, il luogo che più ti fa stare bene. Per te c'è la Bottega del Parquet. Ci trovi a Cadoneghe e su bottegaparquet.it.
6: Al ristorante Pizzeria Già Che Ci Sei siamo sempre attenti agli ingredienti. Per questo scegliamo i migliori. Le nostre pizze cotte a legna sono preparate con farine senza pesticidi e glifosati, garantite da filiera corta e certificata e a lunga lievitazione. A pranzo o a cena, ristorante Pizzeria Già Che Ci Sei. A Cartura, in via Padova 104. Seguici sui social e Già Che Ci Sei. Prenota!

Per te che cerchi il bello e ti emozioni per un dettaglio. Per te che la cosa più bella di uscire è tornare a casa, il luogo che più ti fa stare bene. Per te c'è la Bottega del Parquet. Ci trovi a Cadoneghe e su bottegaparquet.it.

Lenny Kravitz, che è decisamente impegnato non tanto in promozione della sua musica in questo periodo, perché insomma, cioè, con il tour è, diciamo, già bello avanti, ma soprattutto nella promozione di questa bambola che ha le sue fattezze, che è stata messa sul mercato proprio la settimana scorsa. Mezzogiorno e 27 minuti all'ascolto di Radio Easy Rock, per parlare anche di Fountains DC, che hanno annunciato la tracklist completa del nuovo album Dopamine Chamber, che esce appunto il 16 ottobre, e si scoprono, insomma, alcuni dettagli che loro comunque non hanno voluto tenere nascosti, l'hanno detto prima, tipo che c'è per la prima volta per la band una collaborazione con un artista ospite nella loro storia, proprio nell'album, ed è la star spagnola internazionale Rosalia. Non so, una strana scelta, però vabbè, insomma, sicuramente sanno che cosa fanno, perché loro sono estremamente selettivi. Se hanno scelto lei per collaborare, va bene così. E poi molto diverso il suono di questo nuovo album, l'hanno proprio detto, hanno detto che i loro suoni adesso sono decisamente diversi rispetto alle sonorità degli esordi. D'altra parte è il quinto album, c'è una naturale evoluzione. E poi posso dire, c'è un po' di Italia in questo nuovo album, perché Grian Chatten ha detto che alcune cose sono state registrate a Palermo, in Sicilia, poi è stato in giro anche per Venezia per cercare ispirazione, non solo lì, però ci fa piacere. Questa è Marianne Fontaine's DC.

0: Il 2023 con la musica dei Blur.
1: Radio Easy Rock.
2: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa e sono sia in negozio che online.
3: Ad esempio il termoarredo elettrico Eburano 2, 500 watt, 230 volt, con crono termostato e a soli 99 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
4: La politica in vendita, noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk, noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
1: Life can be easy. Life can be rock. Radio Easy Rock.

More Than a Feeling ci hanno riportato al 1976, ma noi adesso ci riportiamo esattamente ad oggi. Sì, perché oggi possiamo vedere a che cosa hanno fatto gli U2 per promuovere questo nuovo album e soprattutto per festeggiare questi 50 anni della loro storia, celebrati tra l'altro venerdì scorso 25 settembre. Hanno fatto tantissimo. Allora, intanto nella loro Dublino hanno creato varie situazioni, ok? La prima è stato festeggiare in quel liceo, quel Mount Temple Comprehensive School, dove loro, la scuola superiore dove loro si erano conosciuti nel settembre del 76 e dove tutto ebbe inizio. Lì hanno fatto un bellissimo concerto per tutti gli studenti e per ovviamente gli insegnanti, che incredibilmente uniti insieme hanno saltato come non ci fosse un domani e cantato tutte le canzoni degli U2. E poi hanno fatto anche altri momenti, diciamo, un po' sparsi per la loro città. Sicuramente quello più toccante è stato quando hanno fatto un concerto, ok, proprio per ricordare anche in quel, per, proprio in quel tratto di strada, un grandissimo artista nonché un amico, un artista irlandese, Glen Hansard, che se n'è scomparso poco tempo fa. Lo avevano già fatto, insomma, in quell'occasione, però sul balcone di questa strada loro hanno praticamente cantato anche un paio di canzoni di Glen Hansard. Quindi insomma è stato un momento particolarmente toccante. Sappiamo che il nuovo album uscirà il 13 novembre, che si chiama Carnaval Deluxe, e che la canzone che lo anticipa è questa Silencio. Poi qualcuno dice in spagnolo, loro no, Bono ha detto no, guardate che è Silencio in portoghese. Va bene, You Two a Radio Easy Rock.

0: Ciao Sara.
1: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel?
0: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
1: E usa Therapist.
2: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
3: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
2: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
4: Per te che cerchi il bello e ti emozioni per un dettaglio. Per te che la cosa più bella di uscire è tornare a casa, il luogo che più ti fa stare bene. Per te c'è la Bottega del Parquet. Ci trovi a Cadoneghe e su bottegaparquet.it.

Loro sono Arctic Monkeys con un pezzo del 2013 e adesso ritorniamo a noi. E sì, perché tutto questo avanti e indietro nel tempo che continuiamo a fare ascoltando la musica su Radio Easy Rock. Il Loggi è presentato ed è soprattutto cantato da Jack Bugg, che per quanto giovane, perché ha poco più di 30 anni, sta per pubblicare il suo 7° album. E vabbè, quando uno è un talento fin da giovane. Album nuovo che esce il 13 di novembre e che si intitola Alamo. Chiaramente già dal titolo uno ha un'indicazione in linea di massima su che suono potrà avere, tanto che poi Jack Bugg ha detto che viene, quest'album arriva da un periodo molto difficile per lui, personale proprio, dove ha detto ha dovuto superare in questi ultimi 2 anni un sacco di difficoltà proprio pesanti e ho cercato di gestirle al meglio. Il risultato è che mi è uscito un album con delle forti sonorità folk. Quindi insomma quest'album è un po' un album che lo riporta alla rinascita ed è una cosa bellissima. Jack Bugg, questa è Never Can Tell a Radio Easy Rock.

nella seconda ora di The Spaghetti Accident qui a Radio Easy Rock, e adesso parte il commento sul fine settimana che ci siamo appena messi alle spalle, perché credo che in molti abbiamo condiviso alcuni momenti. Allora, quelli fortunati che hanno ricevuto il codice per l'acquisto dei biglietti per il concerto degli Oasis, questo è stato il weekend determinante, molti amici che hanno partecipato a questa roulette hanno ricevuto il codice, a sentirli sono un po' arrabbiati, un po' tanto, perché non è stato poi così semplice acquistare i biglietti, qualcuno, pochi ce l'hanno fatta, insomma, in sintesi. Però notizia di oggi, insomma, hanno venduto tutto, non avevamo dubbi che è tutto sold out per qualsiasi data, però insomma ci sarà secondo me da discutere molto, molto, molte polemiche su questa formula roulette. E poi invece un'altra cosa che è accaduta nel fine settimana squisitamente rock è che ieri sera ci sono stati gli MTV Video Music Awards e sono stati premiati i Nirvana. Sono saliti sul palco Chris Novoselic e Dave Grohl insieme a Pat Smear per ritirare questo premio, perché il premio era Video Vanguard alla carriera, e quindi insomma momenti davvero molto toccanti sinceramente, soprattutto per il discorso che ha fatto Chris Novoselic, che ha detto che questo premio mi riporta alla mente tanti ricordi legati alla realizzazione di quei video. Dice: le idee per quei video sono nate tutte dalla visione di uno dei più grandi artisti di tutti i tempi, Kurt Cobain, e questo insomma ha suscitato davvero un applauso incredibile, fragoroso, insomma un momento collettivo. E a noi rocker piacciono questi momenti collettivi da Easy Rocker. Nothing But Thieves.

0: Ecco, è successo. E ora che si fa?
1: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche e paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
2: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro.
3: Al ristorante pizzeria Già che ci sei, siamo sempre attenti agli ingredienti. Per questo scegliamo i migliori. Le nostre pizze cotte a legna sono preparate con farine senza pesticidi e glifosati, garantite da filiera corta e certificata e a lunga lievitazione. A pranzo o a cena, ristorante pizzeria Già che ci sei, a Cartura, in via Padova 104.
4: Seguici sui social e Già che ci sei, prenota!
5: Per te che cerchi il bello e ti emozioni per un dettaglio, per te che la cosa più bella di uscire è tornare a casa, il luogo che più ti fa stare bene, per te c'è la Bottega del Parquet. Ci trovi a Cadoneghe e su bottegaparquet.it.

Ha il potere di mettere tutti di buon umore questo pezzo di David Lee Roth, California Girls. E a proposito proprio di lui, di questo incredibile personaggio, insomma molto, sappiamo, originale, sapete che sono state

From Grace alle 16 da 29 minuti qui su Radio Easy Rock. Spesso e volentieri chi fa musica, ma anche chi fa radio adesso che mi viene in mente, ha questa passione fin da quando era proprio piccino piccino e inizia quindi anche abbastanza presto. Prendi lui per esempio, Paolo Nutini. Quando ha scritto questa canzone aveva solo 19 anni, si chiama New Shoes.

0: Sono tutti felici e contenti, soprattutto loro lì. Wombats, questa è Blood on the Hospital Floor.
1: Radio Easy Rock.
2: Due verticale, trekking sull'Etna.
3: Escursione.
2: Nove orizzontale, si beve al tramonto.
3: Aperitivo.
2: E un inverno imperdibile?
3: Vacanza con Costa.
2: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
4: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa. E sono sia in negozio che online.
5: Ad esempio la stufa pellet canalizzata Olivia 10 kW, 5 stelle, bianca, è a soli 995 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
6: La politica in vendita, noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk, noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
7: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
8: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
1: Radio Easy Rock, the most beautiful music ever.

Il Linkin Park con Burn It Down era il 2012. Buon lunedì pomeriggio, cari Easy Rocker. Vi porto già al 13 novembre. Io non vedo l'ora, che ce devo fare? Perché esce il quinto album in studio dei Royal Blood, si chiama Dead Company, e loro hanno già avuto le idee chiare fin da subito. Secondo me, anzi, delle idee molto Royal Blood, perché raccontano Mike Kerr e Ben Thatcher che sono entrati in studio già nel 2025, senza scadenze, senza distrazioni, però con un'idea chiara in mente, e cioè vedere fin dove potevano arrivare, cito, due persone, sette note e infinite possibilità. E noi le possibilità le assaggiamo già nel singolo che anticipa l'album, che è questa 10 Out.

0: Lucia da grande vuole fare la scrittrice, Marco l'ingegnere, Anna la pittrice, Fabio invece l'architetto. Ora però si preparano a tornare sui banchi di scuola andando da Bissolo Casa.
1: Da Bissolo Casa trovi anche gli accessori e tutto l'occorrente per la scuola. Bissolo Casa, a Gambellara, Vicenza.
0: E su bissolocasa.com.
2: Per te che cerchi il bello e ti emozioni per un dettaglio. Per te che la cosa più bella di uscire è tornare a casa, il luogo che più ti fa stare bene. Per te c'è la Bottega del Parquet. Ci trovi a Cadoneghe e su bottegaparquet.it.

Again, era il 2005, ma al termine di quella che è la prima ora della nostra Highway to Rock, andiamo nel vecchio salotto dei Mumizettes, dove hanno scritto questa Closer to You.

Gli Aerosmith, quelle di Walk This Way, per inaugurare la seconda ora della nostra Highway to Rock. Lo sappiamo, qualche tempo fa il tour d'addio degli Aerosmith si è concluso anzitempo per tutti i vari problemi, insomma, le corde vocali, la laringe, eccetera eccetera, di Steven Tyler. Non così invece il tour dei Devo. Nel 2023 avevano annunciato il Farewell Tour, che doveva essere un po' il loro tour conclusivo, ma magari non mettiamoci la parola addio, però il senso era un pochettino questo. Invece adesso loro continuano praticamente ad aggiungere concerti su concerti. In questo momento sono di nuovo in giro insieme ai B-52s. Il tour si chiama Cosmic Devolution Tour. Ieri sera erano a Vancouver e indovinate un po', dei live fa solitamente parte una canzone, che è questa, Whip It, The Devo.

0: te che cerchi il bello e ti emozioni per un dettaglio. Per te che la cosa più bella di uscire è tornare a casa, il luogo che più ti fa stare bene. Per te c'è la Bottega del Parquet. Ci trovi a Cadoneghe e su bottegaparquet.it.
1: Al ristorante Pizzeria Già Che Ci Sei siamo sempre attenti agli ingredienti. Per questo scegliamo i migliori. Le nostre pizze cotte a legna sono preparate con farine senza pesticidi e glifosati, garantite da filiera corta e certificata e a lunga lievitazione. A pranzo o a cena, ristorante Pizzeria Già Che Ci Sei, a Cartura, in via Padova 104. Seguici sui social e Già Che Ci Sei, prenota!

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Bentrovati all'ascolto. Sulla A4 Padova-Venezia in direzione Padova-Milano si viaggia a rilento tra il bivio per la A57 tangenziale di Mestre e l'innesto con la A13. Sulla stessa tangenziale di Mestre verso Padova code tra la rotatoria Miranese e Marghera. Sempre sulla tangenziale dalle 21 di mercoledì 30 settembre alle 5.30 di giovedì 1 ottobre verrà chiuso lo svincolo della Miranese in uscita in direzione Milano, come uscita consigliata quella di Marghera. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito di Infoviaggiando e cliccare sull'apposito banner. Grazie per l'attenzione.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Radio Easy Rock. Drive time. Turn up the volume. Travel with us.

E Queen, Another One Bites the Dust. Capita così quando c'hai uno come John Deacon al basso che ti snocciola una line di questo tipo, poi va lui stesso da Roger Taylor, il batterista, e gli dice: ma secondo me qui hai bisogno di tirarle un po' meno le pelli, guarda che voglio una bella batteria un pelino afro. Si mettono d'accordo e viene fuori un assoluto capolavoro. Sono le 17:17, qualcuno ci sta pensando, fatelo magari scrivendoci al 388-893-6699, la nostra linea WhatsApp che vi consente di raccontarci un po' quello che fate durante le giornate, mandarci i vostri vocali, le vostre foto, eccetera eccetera, oppure rispondere alle frasi che dice Keith Richards. Una in particolare mi è sempre piaciuta un sacco, dice così: ci sono tre ragioni per le quali i big dell'R&B americani non ebbero successo in Gran Bretagna. Oh, occhio all'analisi, primo, erano vecchi. Secondo, erano neri. Terzo, erano brutti. Capito? Cioè, lui ha fatto molto velocemente questa analisi, molto spiccia, molto pragmatica, e via andare. A proposito, The Rolling Stones, Miss Chow.

0: dal lunedì al venerdì, dalle 12 alle 14, su Radio Easy Rock, The Spaghetti Accident, con Domi Grande. La tua pausa è rock.
1: Radio Easy Rock.
2: Vuoi far vedere i tuoi prodotti o le tue promozioni mentre ne parli in radio? Ora puoi!
3: Con Visioner di Radio Easy Rock il tuo spot diventa audio e immagine insieme.
2: Mentre raccontiamo la tua azienda, i tuoi prodotti appaiono sugli smartphone, sui PC e sui tablet di migliaia di ascoltatori.
3: Più attenzione, più interazione, più risultati.
2: Non restare indietro. Scegli Visioner, il nuovo standard della comunicazione audio. Visioner. Scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
4: La politica in vendita, noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk, noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
5: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
6: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
7: L'informazione di cui hai bisogno, unita all'intrattenimento che cerchi, tutto on demand e senza costi. Questo è Strimmo.
8: Un nuovo sistema facile e veloce per ascoltare un mondo di contenuti senza limiti o costi.
7: Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it. Si scrive Streammo o scarica l'app.
1: Life can be easy. Life can be rock. Radio Easy Rock.

0: Lucia da grande vuole fare la scrittrice, Marco l'ingegnere, Anna la pittrice, Fabio invece l'architetto. Ora però si preparano a tornare sui banchi di scuola andando da Bissolo Casa.
1: Da Bissolo Casa trovi anche gli accessori e tutto l'occorrente per la scuola. Bissolo Casa, a Gambellara, Vicenza.
0: E su bissolocasa.com.
2: Per te che cerchi il bello e ti emozioni per un dettaglio. Per te che la cosa più bella di uscire è tornare a casa, il luogo che più ti fa stare bene. Per te c'è la Bottega del Parquet. Ci trovi a Cadoneghe e su bottegaparquet.it.
3: Al ristorante pizzeria Già che ci sei, siamo sempre attenti agli ingredienti. Per questo scegliamo i migliori. Le nostre pizze cotte a legna sono preparate con farine senza pesticidi e glifosati, garantite da filiera corta e certificata e a lunga lievitazione. A pranzo o a cena, ristorante pizzeria Già che ci sei, a Cartura, in via Padova 104. Seguici sui social e Già che ci sei, prenota!

0: Radio Easy Rock. Radio Easy Rock. News.
1: Omicidio Regeni, pronunciata la sentenza. Sentiamo Alessandro Cisilin.
2: Tre condannati a 10 anni di carcere ciascuno e uno assolto la sentenza della Corte d'Assise di Roma nell'ambito del processo sul caso di Giulio Regeni, sequestrato e ucciso 10 anni fa al Cairo. Tutti e quattro gli imputati sono ufficiali dei servizi segreti egiziani che non sono mai comparsi in aula, protetti dal governo al-Sisi. Per tre imputati l'accusa chiedeva 17 anni e mezzo, per un quarto l'ergastolo.
1: La procura di Pavia ha chiuso le nuove indagini a carico di Andrea Sempio nell'ambito del delitto di Chiara Poggi avvenuto nel 2017 a Garlasco, confermate le conclusioni dello scorso maggio. Droni russi hanno colpito oggi la sede dell'Accademia delle Scienze a Kiev, una donna è rimasta uccisa, 7 i feriti. Secondo i media ucraini sarebbe stato colpito anche un centro medico. Nation League, l'Italia di Mancini torna in campo contro la Turchia di Montella dopo la disfatta contro il Belgio, calcio d'inizio a Bursa alle 20:45. È tutto, buona serata da Marco Mancini.
3: Per rimanere sempre aggiornato, vai su streammo.it o scarica l'app. Radio Easy Rock.

0: Ciao Sara.
1: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel?
0: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
1: E usa Therapist.
2: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
3: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
2: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
4: Ristorante Pizzeria Già Che Ci Sei, siamo sempre attenti agli ingredienti. Per questo scegliamo i migliori. Le nostre pizze cotte a legna sono preparate con farine senza pesticidi e glifosati, garantite da filiera corta e certificata e a lunga lievitazione. A pranzo o a cena, Ristorante Pizzeria Già Che Ci Sei, a Cartura, in via Padova 104. Seguici sui social e Già Che Ci Sei, prenota!
5: Per te che cerchi il bello e ti emozioni per un dettaglio. Per te che la cosa più bella di uscire è tornare a casa, il luogo che più ti fa stare bene. Per te c'è la Bottega del Parquet. Ci trovi a Cadoneghe e su bottegaparquet.it.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buona serata, si viaggia senza incontrare problemi particolari lungo i tratti coperti dall'informazione del servizio Info Viaggiando. Vi anticipiamo che sulla tangenziale di Mestre dalle 21 di mercoledì 30 settembre alle 5.30 di giovedì 1 ottobre verrà chiuso lo svincolo della Miranese in uscita in direzione Milano per attività di manutenzione dei giunti stradali, come uscita consigliata quella di Marghera. Vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Buon proseguimento.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Radio Easy Rock.